Samliya nganatsu nyamtu sanshi nayaki xieti ni zhengbu shibti hii. Da xieti ni za xiejiri xia. Xieti ci chundian pinzo lanye zamna pata. Da basa gunga lanye china xia. Nangtunye jebi na lianzhu mipie zidong sunbie xieji yin pata. Lianwang mipie zidong chu. Tama samla pupie pomuti mici zhengbu dhubu kushin. Gyudung ti luyang ki lamne zunba che yoshi. Masi za xe di na lo liya kanji stando xubi na kasan ki tuichu ti rin ki chen so. Kirang nye mi si zunbu gyurus che dan yoshi.